0: via radio.
1: Una buona nottata da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole su tutta la nostra rete con al momento nessun disagio alla circolazione. E allora vi ricordiamo che sulla diramazione Predosa-Bettole fino al 31 agosto per lavori di ammodernamento rimarrà chiusa la stazione di Novi Ligure sia in entrata per chi è diretto verso la 26 dei Trafori che in uscita per chi proviene invece dalla 7 Serravalle-Genova. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio!

ascoltate in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

canterò per te l'ultima canzone. La canterò perché

0: via radio.
1: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia, traffico scorrevole su tutta la nostra rete. E allora vi ricordiamo che sulla diramazione Predosabettole fino al 31 agosto per lavori di ammodernamento rimarrà chiusa la stazione di Novi Ligure sia in entrata per chi è diretto verso la A26 dei Trafori che in uscita per chi proviene invece dall'A7 Serravalle-Genova. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, fate buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia, traffico scorrevole su tutta la nostra rete. E allora vi ricordiamo che sulla diramazione Predosa-Bettole fino al 31 agosto per lavori di ammodernamento rimarrà chiusa la stazione di Novi Ligure sia in entrata per chi è diretto verso la A26 dei Trafori che in uscita per chi invece proviene dalla A7 Serravalle-Genova. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, fate buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole su tutta la nostra rete con al momento nessun disagio alla circolazione. L'unica eccezione al momento la troviamo sulla 11 Firenze-Pisa Nord, dove a seguito di un incidente tra tre vetture il traffico è bloccato tra Monte Catini Terme e Pistoia per chi viaggia in direzione di Firenze. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Fate buon viaggio.
0: RTL 102.5 Traffic. Salida del vuelo con destino a la felicidad.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Pia Radio.
1: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole su tutta la nostra rete con al momento nessun disagio alla circolazione. L'unica eccezione la riscontriamo sulla 11 Firenze-Pisa Nord, dove troviamo un chilometro di coda nel tratto che va da Monte Catini Terme a Pistoia per chi viaggia in direzione di Firenze a seguito di un incidente tra 3 autovetture. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
0: RTL 102.5 Traffic.

Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole su tutta la nostra rete con al momento nessun disagio alla circolazione. L'unica eccezione la riscontriamo sulla A14 Bologna-Taranto, dove a seguito di un incidente tra due autovetture si sono formati 2 chilometri di coda tra Cesena Nord e Forlì in direzione di Bologna, e il consiglio di uscire presso la stazione di Cesena Nord. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio!

0: Via Radio.
1: Una buona nottata da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia, traffico scorrevole su tutta la nostra rete. L'unica eccezione la riscontriamo sull'A10 Genova-Savona, dove a seguito di un incidente tra una vettura e una moto si è resa necessaria la chiusura del tratto tra Varazze e Arenzano in direzione di Genova, con il traffico attualmente bloccato sul luogo dell'evento e code all'interno del tratto chiuso. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio!

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole su tutta la nostra rete. L'unica eccezione la riscontriamo sulla 10 Genova Savona, dove a seguito di un incidente tra una vettura e una moto si è resa necessaria la chiusura del tratto tra Varazze e Arenzano in direzione di Genova, con il traffico attualmente bloccato sul luogo dell'evento e code all'interno del tratto chiuso. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia, traffico scorrevole su tutta la nostra rete. L'unica eccezione al momento la riscontriamo sulla 10 Genova-Savona, dove a seguito di un incidente tra una vettura e una moto si è resa necessaria la chiusura del tratto tra Varazze e Arenzano in direzione di Genova, con il traffico che è attualmente bloccato sul luogo dell'evento e code all'interno del tratto chiuso. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio!

0: via radio.
1: Buongiorno da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole su tutta la nostra rete. L'unica eccezione la riscontriamo sulla 10 Genova-Savona, dove a seguito di un incidente tra una vettura e una moto si è resa necessaria la chiusura del tratto tra Varazze e Arenzano in direzione di Genova, con il traffico attualmente bloccato sul luogo dell'evento e code tra Celle Ligure e Varazze. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Fate buon viaggio.
0: RTL 100.

0: Via Radio.
1: Buongiorno da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole sulla nostra rete, con l'unica eccezione sulla A10 Genova-Savona, dove a seguito di un incidente tra una vettura e una moto si è resa necessaria la chiusura del tratto tra Varazze e Arenzano in direzione di Genova. Con il traffico attualmente bloccato sul luogo dell'evento e code tra Celle Ligure e Varazze per il tratto chiuso. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
0: RTL

0: via radio.
1: Buongiorno da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia, traffico scorrevole su tutta la nostra rete. L'unica eccezione la riscontriamo sulla 10 Genova Savona, dove a seguito di un incidente tra una vettura e una moto si è resa necessaria la chiusura del tratto tra Varazze e Arenzano per chi è diretto verso Genova e 1 chilometro di coda tra Celle Ligure e Varazze per il tratto chiuso. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: via radio.
1: Buona domenica da Autostrade per l'Italia da Delia. La sala traffico in aumento anche per i primi rientri dalle ferie, in particolare sulla 14 Bologna-Taranto, 4 km di coda per incidente tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro, con uscita consigliata a Castel San Pietro e si passa su una corsia in direzione di Bologna. Inoltre rileviamo code a tratti tra Bologna Fiera e Castel San Pietro per traffico verso Ancona. E ancora in questa direzione, sempre sulla 14 Adriatica, restano 2 km di coda per un veicolo in panne da poco rimosso tra Grotta a Mare e Fermo. Sulla 10 Genova Savona segnaliamo tra Celle Ligure e Brazze 3 km di coda per interventi di ripristino a seguito di un incidente risolto verso Genova. Sulla 1 Milano-Napoli in direzione di Bologna, coda tra Piacenza e Fiorenzuola per un veicolo che ha preso fuoco. E per traffico si impiega mezz'ora, il doppio del normale, tra Modena Sud e la 14 Bologna-Taranto. Sempre sulla 1 ma verso Milano, coda da Modena Nord per il traffico intenso diretto sulla 22 Modena-Brennero. Da Autostrade è tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza. Più tardi.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

0: Via Radio.
1: Buona domenica ad Autostrade per l'Italia da Deglie La Sala. I camion non viaggeranno fino alle 22 per agevolare le ultime partenze estive e i primi rientri dalle ferie. In particolare sulla 14 Bologna-Taranto restano 4 km di coda per incidente risolto tra Castel San Pietro e Bologna-San Lazzaro in direzione di Bologna. Inoltre segnaliamo code a tratti per traffico verso Ancona tra Bologna Fiere e Castel San Pietro. Sulla 10 Genova-Savona tra Celle Ligure e Varazze circolazione congestionata con 2 km di coda verso Genova. Per traffico sulla 1 Milano-Napoli tra Modena Sud della 14 Bologna-Taranto si impiegano 20 minuti, il doppio del normale in direzione di Bologna. E sempre sulla 1 ma verso Milano, coda da Modena Nord fino al bivio della 22 per la circolazione intensa verso il Brennero. Sulla 30 Caserta-Salerno, un chilometro tra Castel San Giorgio e Salerno per flussi intensi verso Salerno. E per gli spostamenti ai confini, code sulla 9 Lenate-Chiasso tra Como Montolimpino e Chiasso verso la Svizzera. E al traforo del Monte Bianco 15 minuti di attesa verso la Francia. È tutto, fate buon viaggio, a più tardi.

0: Via Radio.
1: Buongiorno da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. Il traffico è in aumento sulla rete gestita e favorita dal fermo dei camion in vigore fino alle ore 22. Il traffico è sostenuto sulla 1 Milano-Napoli verso Bologna tra Piacenza e Fiorenzuola e tra Modena e Bologna. Sulla A14 Bologna-Taranto per chi viaggia verso Ancona nel tratto compreso tra Bologna-Fiera e Castel San Pietro con tempi stimati in circa 35 minuti e in direzione opposta verso Bologna sono necessari 45 minuti per arrivare da Faenza a Bologna a San Lazzaro. Traffico intenso anche sulla 30 Caserta-Salerno alla barriera di Salerno verso il sud. Circolazione sostenuta ai valichi di frontiera sulla 23 Udine-Tarvisio alla barriera di Ugovizza verso l'Austria, come anche sulla 9 Lenate-Chiasso verso la Svizzera tra Como Monte Olimpino e Chiasso per le operazioni in dogana. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Fate buon viaggio e guidate con prudenza.
0: RTL

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. La circolazione è intensa sulla rete gestita e gli spostamenti sono favoriti dal fermo dei camion in vigore

fino alle ore 22. Apriamo con la 1 Milano-Napoli tra Capo e Caianello verso Roma, in colonnamenti di 1 km per un veicolo in avaria e sempre in direzione nord. Il traffico è sostenuto tra Firenze Nord e il bivio per la direttissima. Stessa situazione in direzione opposta tra Modena e l'A14 Bologna-Taranto. Sull'A14 stessa tra Bologna Fiere e Castel San Pietro verso Ancona rileviamo tempi di percorrenza di 35 minuti e in direzione opposta tra Rimini Sud e Bologna Fiera si percorre il tratto in circa 2 ore. Traffico intenso anche sulla 30 Caserta Salerno alla barriera di Salerno in direzione sud. Circolazione sostenuta ai valichi di frontiera, 1 km di coda a Ugovizza sulla 23 Udine Tarvisio verso l'Austria. Code verso la Svizzera per le operazioni in dogana sulla 9 tra Como Montelimpino e Chiasso. È tutto, fate buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 14 Bologna-Taranto. Per quanti sono in viaggio in direzione nord verso Bologna, per segnalare 4 km di coda per un incidente tra Bidonto e Molfetta, per un altro incidente sono 5 km di coda tra Andria e Canosa. E ancora in direzione nord il traffico è sostenuto con tempi di percorrenza di circa 2 ore e 20 minuti per arrivare da Rimini Sud a Bologna Fiera. Traffico intenso anche in direzione opposta verso Ancona, tra la 13 Bologna Padova e Imola. Qui i tempi rilevati sono di 40 minuti circa. Ci spostiamo sulla 1 Milano Napoli per un veicolo in avaria tra Capo e Caianello verso Roma, un chilometro di coda. E sempre in direzione nord il traffico è intenso tra Firenze Nord e il bivio per la direttissima con tempi di circa 30 minuti. Coda alla barriera di Ugovizza sulla 23 Udine Tarvisio in direzione dell'Austria, ancora per il traffico intenso. Queste le principali segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
0: RTL

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 14 Bologna-Taranto per quanti sono in viaggio in direzione nord verso Bologna. Tra Bitonto e Molfetta per un incidente ci sono 3 km di coda. E un altro incidente sempre in direzione nord, la causa di 5 km di coda, siamo tra Andria e Canosa. E tempi di percorrenza di 2 ore e 20 minuti circa per chi è in viaggio da Rimini Sud a Bologna Fiera. Il traffico è sostenuto anche in direzione opposta verso Ancona, tra la 13 Bologna-Padova e Imola, con tempi stimati in circa 45 minuti. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Napoli.

In direzione di Bologna ci sono 2 chilometri di coda tra Firenze e Scandicci e Vivo per la direttissima e per un incidente 2 chilometri tra la direttissima e Sasso Marconi. Il traffico è intenso ai valichi di frontiera. Sulla 23 Udine Tarvisio sono 2 chilometri di coda alla barriera di Ugovizza per Chimmiaggio verso l'Austria. Queste le principali segnalazioni da Autostrade per l'Italia. Fate buon viaggio e guidate con prudenza.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 14 Bologna-Taranto. Per quanti sono in viaggio verso Bologna, ci sono 3 km di coda tra Bitonto e Molfetta per un incidente. Un altro incidente è la causa di 5 km di coda tra Andria e Canosa. Per 2 incidenti distinti, sempre verso Bologna, sono 3 km di coda tra Vasto Sud e Vasto Nord e 2 km vengono segnalati tra Pescara Sud e Pescara Nord. E ancora verso Bologna, traffico sostenuto e si impiegano 2 ore e 30 minuti per arrivare da Rimini Sud a Bologna Fiera. In direzione opposta invece i tempi stimati sono di circa 45 minuti tra la 13 Bologna Padova e Imola. Ci spostiamo sulla 23 Udine Tervisio, dove segnaliamo code alla barriera di Ugovizza.

0: da 3 km verso l'Austria, 1 km verso Udine. Traffico sostenuto sulla 1 Milano-Napoli verso Bologna tra Scandicce e Direttissima con tempi di circa 40 minuti. Queste le principali segnalazioni. Buon viaggio.
1: RTL.

0: più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 14 Bologna-Taranto. Per quanti sono in viaggio in direzione di Bologna, ci sono 3 km di coda tra Bitonto e Molfetta per un incidente. Un altro incidente tra Andria e Canosa alla causa dell'incolonnamento di 5 km. Risolto invece l'incidente tra Vasto Sud e Vasto Nord, dove restano 4 km di coda da smaltire. E sempre verso Bologna il traffico è sostenuto e si impiegano 2 ore e 20 minuti circa per arrivare da Rimini Sud a Bologna Fiera. Traffico intenso anche in direzione opposta verso Ancona, tra la 13 Bologna-Padova e Imola sono necessari 40 minuti. Sulla 23 Udine-Treviso per il traffico intenso coda la barriera di Ugovizza, 3 km verso l'Austria, 1 km verso Udine. Traffico intenso ci porta sulla 1 Milano-Napoli tra Scandicci e la direttissima verso Bologna, tempi stimati in circa 40 minuti. Per il momento è tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza.

0: Via Radio.
1: Buona giornata da Paolo Pompei, da Autostrade per l'Italia, traffico sostenuto sulla nostra rete. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove per traffico congestionato tra Andria e Canosa registriamo 4 km di coda verso Pescara. Ci spostiamo poi sulla 1 Milano-Napoli, dove per un incidente tra due auto, tra Chiuso e Valdichiana ci sono 5 km di coda verso Firenze. Rimaniamo sulla 1, ma ci spostiamo sul tratto compreso tra Firenze e Scandicci e il bivio per la 1 direttissima, dove per il traffico interno ci sono coda tratti verso Bologna con tempi di percorrenza di 35 minuti. Trafficato anche il tratto della 14 Bologna-Taranto con coda tratti tra Riccione e Bologna Fiera in direzione della 1 e tempi di percorrenza di 2 ore. Flussi intensi anche sulla 23 Udine-Tarvisio con code di 3 km alla barriera di Ugovizza in direzione Tarvisio. Queste le notizie principali al momento. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Vi auguro buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Buona giornata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto sulla nostra rete, partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove per un incidente tra due auto, tra Fabbro e Valdichiana, registriamo 5 km di coda verso Firenze. Rimaniamo sulla 1, ma ci spostiamo sul tratto compreso tra Firenze Nord e il bivio per la 1 direttissima, dove per il traffico intenso ci sono coda tratti verso Bologna, con tempi di percorrenza di 30 minuti. Trafficato anche il tratto della 14 Bologna-Tara, con coda tratti tra Forlì e Bologna Fiera in direzione della 1 con tempi di percorrenza di 1 ora e 30 minuti. Flussi intensi anche sulla 23 Udine Tarvisio con coda di 4 km alla barriera d'Ugovizza in direzione Tarvisio, mentre sulla 9 Lenate Chiasso per le operazioni doganali ci sono code tra Como, Montolimpino e Chiasso in direzione della Svizzera. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia, vi auguro buon viaggio.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia, traffico sostenuto su gran parte della nostra rete. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove tra Vasto Nord e Lanciano in direzione Pescara permangono 3 km di coda per un incidente già risolto. Trafficato poi il tratto della 14 con coda tratti tra Forlì e il bivio per la 1 Milano-Napoli in direzione di quest'ultima e tempi di percorrenza di 1 ora e 30 minuti. Ci spostiamo poi sulla 1 Milano-Napoli, dove tra Incise e Valdarno verso Roma c'è 1 chilometro di coda per un'auto in avaria. Flussi intensi poi sulla 23 Udine Tarvisio con 2 chilometri di coda alla barriera di Ugovizza in direzione Tarvisio, mentre sulla 9 Lenate Chiasso per le operazioni doganali sono code tra Como Montolimpino e Chiasso verso la Svizzera. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.
0: RTL 102.5.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Paolo Pompei, da Autostrade per l'Italia, traffico sostenuto su gran parte della nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Incise e Valdarno verso Roma c'è un chilometro di coda per un'auto in avaria. Inoltre, sempre sulla 1 in direzione Bologna, registriamo coda a tratti per traffico intenso tra Calenzana e il bivio per la 1 direttissima, con tempi di percorrenza di 20 minuti. Flussi intensi anche sulla 14 Bologna-Taranto, dove ci sono coda tratti tra Forlì e il bivio per la 1 Milano-Napoli in direzione di quest'ultima. I tempi di percorrenza sono di 1 ora e 30 minuti. Ci spostiamo poi sulla 9 Lenate-Chiasso, dove per le operazioni doganali ci sono code tra Como, Montolimpino e Chiasso in direzione della Svizzera. Infine al traforo del Monte Bianco l'attesa prevista sul piazzale francese per entrare in Italia è di 15 minuti, mentre per entrare in Francia l'attesa stimata è di 1 ora e 30 minuti. Per il momento è tutto, buon viaggio!

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Energia Radio.
1: Buon pomeriggio da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto su gran parte della nostra rete. Partiamo dalla 26 dei Trafori, dove tra il bivio per la 10 Genova Savona e Masone verso Gravellona c'è un chilometro di coda per un veicolo in panne. Andiamo poi sulla 1 Milano-Napoli, dove in direzione di Bologna registriamo coda a tratti per traffico intenso tra Calenzana e il bivio per la 1 direttissima con tempi di percorrenza di 20 minuti. Flussi intensi anche sulla 14 Bologna-Taranto, dove ci sono coda a tratti tra Forlì e il bivio per la 1 Milano-Napoli in direzione di quest'ultima con tempi di percorrenza di 1 ora e 30 minuti. Ci spostiamo poi sulla 9 Lenate-Chiasso, dove per operazioni doganali sono code tra Como, Montolimpino e Chiasso in direzione della Svizzera. Infine al traforo del Monte Bianco l'attesa prevista sul piazzale francese per entrare in Italia è di 15 minuti, mentre in direzione della Francia l'attesa stimata è di circa 2 ore. Per il momento è tutto, vi auguro buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto sulla nostra rete, spostamenti agevolati dallo stop ai camion, in vigore fino alle ore 22. Partiamo dalla 10 Genova Savona, dove per un incidente tra più veicoli all'interno di una galleria, tra Renzano e Genova Pra registriamo un chilometro di coda verso Genova. Ci spostiamo poi sulla 26 dei Trafori, dove per il traffico intenso tra il bivio per la 10 Genova Savona e Masone ci sono code verso Gravellona, i tempi di percorrenza sono di 20 minuti. Trafficato anche il tratto della 1 Milano-Napoli, dove in direzione Bologna registriamo coda tratti per traffico intenso tra Calenzano e il bivio per la 1 direttissima con tempi di percorrenza di 20 minuti. Flussi intensi anche sulla 14 Bologna-Taranto, dove ci sono coda tratti tra Forlì e il bivio per la 1 Milano-Napoli in direzione di quest'ultima con tempi di percorrenza di 1 ora e 20 minuti. Queste le principali notizie al momento. Da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Buon pomeriggio da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto su gran parte della nostra rete, spostamenti agevolati dallo stop ai camion in vigore fino alle ore 22. Partiamo dalla 10 Genova Savona, dove per un incidente già risolto all'interno di una galleria tra Renzano e Genova Pra permangono 2 km di coda verso Genova. Ci spostiamo poi sulla 26 dei Trafori, dove per il traffico intenso tra il bivio per la 10 Genova Savona e Masone ci sono code verso Gravellona con tempi di percorrenza di 20 minuti. Trafficato anche il tratto della 1 Milano-Napoli, dove in direzione Bologna registriamo coda a tratti tra Calenzano e il bivio per la 1 direttissima con tempi di percorrenza di 20 minuti. Flussi intensi anche sulla 14 Bologna-Taranto, dove ci sono coda a tratti tra Forlì e il bivio per la 1 Milano-Napoli in direzione di quest'ultima con tempi di percorrenza di 1 ora e 20 minuti. Queste le notizie principali al momento. Da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro buon viaggio.
0: RTL 100.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

anche sulla 14 Bologna-Taranto, dove ci sono coda tratti tra Forlì e il Bivio per la 1 Milano-Napoli in direzione di quest'ultima, con tempi di percorrenza di 1 ora e 20 minuti. Ci spostiamo poi sulla 9 Lainate-Chiasso, dove per le operazioni doganali ci sono code tra Como, Montolimpino e Chiasso in direzione della Svizzera. Queste le notizie principali al momento. Da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Trafficata la rete, come da previsto, bollino rosso, in particolare per chi viaggia verso nord. Intensa la circolazione sulla A14 Adriatica. Per raggiungere l'Autosole, le code partono da Forlì e si percorrono in mezz'ora in più. Code in Liguria sulla A26 dei Trafori, tra il bivio con la 10 e Masone verso Gravellona-Toce, con tempi di 20 minuti, il doppio rispetto al solito. Poi al sud, sulla 30 Caserta-Salerno, le code sono sia in ingresso alla barriera di Salerno e poi sia in uscita da Maddaloni fino a

al bivio con l'autosole. Andiamo ai valichi di frontiera, qui le code sono sulla 9 alle Nate Chiasso per attraversare la dogana svizzera e partono da Como Monte Olimpino, mentre al traforo del Monte Bianco il tempo di attesa per raggiungere la Francia è di 1 ora e mezza. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, buon viaggio!

ascoltate in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Trafficata la rete al momento, come da previsto, bollino rosso. Facciamo il punto partendo però da una notizia arrivata in questo momento che riguarda la A14 Adriatica, dove tra San Benedetto del Tronto e Grotta a Mare in direzione di Ancona ci sono 2 chilometri di coda per un incidente in galleria. Al momento si viaggia su un'unica corsia, naturalmente i soccorsi sono già sul posto. Traffico intenso sempre sulla A14 Adriatica per chi viaggia verso nord, da Forlì fino al bivio con l'Autosole. Code anche in Toscana sulla 1 Milano-Napoli, tra Valdarno e Firenze Sud in direzione di Firenze. Il tempo di percorrenza stimato è di circa 35 minuti, quindi un quarto d'ora più del solito. Queste sono le nostre principali segnalazioni al momento. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Buon viaggio!

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Ancora trafficata la rete, sempre per chi viaggia prevalentemente verso nord. Ma partiamo con due notizie arrivate da poco. La prima riguarda l'Autosole, dove tra Colleferro e Anagni in direzione di Napoli ci sono 3 km di coda per un tamponamento in cui sono rimaste coinvolte 3 auto. In terza corsia, al momento appunto si viaggia su 3 corsie, i soccorsi sono sul posto. Vi segnalo in notizia anche questa da poco: i chilometri di coda sono saliti a 5, quindi sono in aumento, e consigliamo l'uscita ad Anagni e il rientro in A1 a Colleferro. Ancora un incidente invece, andiamo in Liguria sulla A12 Genova Sestri Levante, tra Genova Est e il bivio con la 7 in direzione di Genova. Anche qui i soccorsi sono sul posto. Vi daremo maggiori dettagli nei prossimi notiziari. È tutto, buon viaggio.
0: RTL 102.5.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Trafficata alla rete, partiamo dalla notizia che riguarda il tratto laziale della A1 Milano-Napoli, dove tra Colleferro e Anagni verso Napoli ci sono 6 km di coda per un tamponamento tra 3 auto in terza corsia. In alternativa si può uscire ad Anagni e rientrare a Colleferro. Aggiornamento del momento, i chilometri di coda sono saliti ad 8, il tratto interessato è da Ferentino a Colleferro. Andiamo adesso invece nel tratto emiliano della A1 Milano-Napoli, dove tra Parma e il bivio con la 15, Parma-La Spezia in direzione di Milano, ci sono 3 km di coda per un incidente in cui sono rimaste coinvolte due auto. Qui si viaggia su due corsie.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Il traffico è scorrevole su gran parte della rete, con alcune eccezioni. Partiamo dal tratto laziale della A1 Milano-Napoli, dove il traffico è congestionato tra Ferentino e Colleferro in direzione di Roma. Sono 8 km di coda, il tratto si percorre in tre quarti d'ora, quindi mezz'ora più del solito. In alternativa si può uscire a Ferentino e rientrare in autostrada a Colleferro. Andiamo poi sulla A14 Adriatica, trafficata nel tratto tra Porto Sant'Elpidio e Civitanova Marche, dove le code sono di 1 km per traffico congestionato in direzione di Ancona. Code a Civitanova Marche anche in uscita per chi viene per entrambe le provenienze. Andiamo poi sull'Autosole, dove le code si concentrano tra Terre di Canossa Campegine e Fiorenzuola, sempre per chi viaggia verso nord. Queste le principali notizie da Autostrade per l'Italia, è tutto. Buon viaggio.
0: RTL 102.5

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Ancora trafficata la rete, facciamo il punto delle eccezioni che riguardano prima di tutto il tratto laziale della A1 Milano-Napoli, dove tra Ferentino e Colleferro verso Roma il traffico è congestionato, sono 5 km di coda, il tratto si percorre in 40 minuti, mezz'ora più del solito. Andiamo poi sulla A1 nel tratto tra Sasso Marconi e la variante di Valico, siamo in Toscana, quindi in direzione di Firenze. C'è un chilometro di coda per un incidente, si tratta di un'auto ribaltata in galleria e al momento si viaggia su due corsie, naturalmente i soccorsi stanno raggiungendo il posto. Torniamo nel Lazio, andiamo sulla diramazione di Roma Nord, dove ci sono code da Settebagni per raggiungere il grande raccordo anulare.

0: via radio.
1: Ritrovati da Autostrade per l'Italia da Antonella De Cesare. Il traffico è scorrevole su gran parte della rete con alcune eccezioni. Facciamo subito il punto partendo dal tratto toscano della A1 Milano-Napoli, dove tra Sasso Marconi e la variante di Valico in direzione di Firenze c'è un chilometro di coda in aumento per un incidente. Si tratta del ribaltamento di un'auto in galleria. Al momento il traffico scorre su una sola corsia perché stanno operando i soccorsi. Andiamo poi sulla A14 Adriatica, dove il traffico è intenso per chi viaggia verso nord tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro. Traffico intenso anche nel Lazio sulla A1 Milano-Napoli, tra Ferentino e Valmontone verso Roma. Le code hanno tempi di circa 40 minuti, il doppio rispetto al solito. Queste le nostre principali segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto, come sempre vi auguriamo un buon viaggio e guidate con prudenza.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. La circolazione comincia a diminuire su gran parte della rete, ci sono ancora alcune eccezioni. Andiamo in Toscana sull'Autosole. Tra Sasso Marconi e la variante di Valico in direzione di Firenze c'è 1 chilometro di coda per un incidente. Si tratta del ribaltamento di un'auto in galleria. Al momento si viaggia su una sola corsia. Ancora traffico sulla A1, ma nel Lazio. Tra Ferentino e Valmontone verso Roma le code sono per il traffico intenso, il tratto si percorre in mezz'ora, 10 minuti più del solito. Ancora trafficato anche il tratto tra Terre di Canossa, Campegine e Fiorenzuola verso Milano. Andiamo poi in Lombardia sulla A8 Milano-Varese. Tra Legnano e Busto Arsizio in direzione di Varese le code sono per un mezzo in fiamme, naturalmente i soccorsi sono già sul posto. Queste le principali notizie al momento. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Il traffico è scorrevole su tutta la nostra rete, sono poche le eccezioni al momento. Andiamo sul tratto toscano della A1 Milano-Napoli, dove tra Sasso Marconi e la direttissima verso Firenze ci sono code per un incidente che è stato però appena risolto. Si torna quindi a viaggiare su tutte le corsie disponibili con tempi di circa mezz'ora invece dei soliti 10 minuti. Andiamo poi sulla A8 Milano-Varese, tra Legnano e Busto Arsizio verso Varese. Le code sono in diminuzione, erano per un mezzo in fiamme che è stato però poi spento. Ai valichi di frontiera, al traforo del Monte Bianco, al momento per arrivare in Francia il tempo di attesa stimato è di circa mezz'ora. Ancora trafficata anche il tratto laziale dell'Autosole tra Ferentino e Valmontone verso Roma, le code hanno tempi di circa mezz'ora, 10 minuti più del solito. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, come sempre vi auguriamo un buon viaggio.

0: via radio.
1: Ritrovati da Autostrade per l'Italia da Antonella De Cesare. Traffico scorrevole su tutta la rete, poche le eccezioni. Andiamo sulla 1 Milano-Napoli nel Lazio, dove ci sono ancora code tra Ferentino e Valmontone per chi viaggia verso Roma. Ancora code verso nord sulla A14 Adriatica tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro. E infine in Lombardia sulla A8 Milano-Varese tra Legnano e Busto Arsizio verso Varese ci sono code per un mezzo in fiamme che è stato però spento. Il tratto al momento si percorre in circa 20 minuti. Ci spostiamo ai valichi di frontiera, dove il tempo di attesa stimato per entrare in Francia al momento è di circa 15 minuti. Vi segnalo poi che sul tratto urbano della A24 Roma-Teramo, non gestito da Autostrade per l'Italia, è chiuso il tratto tra il bivio con la tangenziale est di Roma e Portonaccio. Questo fino al 28 di agosto, appunto, per lavori di ammodernamento. Buon viaggio!

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Il traffico è scorrevole su tutta la nostra rete. Ancora code le troviamo sulla A14 Adriatica per chi viaggia verso nord, tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro, in direzione appunto di Bologna. Code ancora anche, tempi di attesa, ancora anche al piazzale italiano del traforo del Monte Bianco. Per entrare in Francia occorrono 15 minuti. Vi ricordo poi che sul tratto urbano della A24 Roma Teramo, non gestito da Autostrade per l'Italia, è chiuso il tratto tra il bivio con la tangenziale est di Roma e Portonaccio fino al 28 di agosto, questo per lavori. In alternativa, chi viaggia verso il grande raccordo anulare può entrare a Portonaccio. Queste sono le nostre principali segnalazioni. Vi ricordiamo di prestare la massima attenzione alla guida e non utilizzare lo smartphone. È tutto per il momento, buon viaggio!

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia da Antonella De Cesare. Il traffico è scorrevole su tutta la nostra rete. A fare eccezione al momento è il traforo del Monte Bianco, dove il tempo di attesa al piazzale italiano per raggiungere la Francia è di circa 15 minuti. Ancora rallentamenti anche sulla A14 Adriatica tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro in direzione di Bologna. Vi ricordo poi che sul tratto urbano della A24 Roma Teramo, non gestito da Autostrade per l'Italia, è chiuso il tratto tra il bivio con la tangenziale est di Roma e Portonaccio, questo fino al 28 di agosto per lavori. In alternativa, chi viaggia verso il grande raccordo anulare può entrare a Portonaccio. Altra chiusura di lungo periodo interessa la diramazione Predosa-Bettole, dove è chiusa a Novi Ligure in entrata e in uscita fino al 31 agosto. In alternativa si usa la stazione di Serravalle. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Come sempre vi auguriamo un buon viaggio.

0: via radio.
1: Buonasera da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia, traffico scorrevole su tutta la nostra rete. E allora vi ricordiamo che sulla diramazione Predosa-Bettole fino al 31 agosto per lavori di ammodernamento rimarrà chiusa la stazione di Novi Ligure sia in entrata per chi è diretto verso la A26 Trafori che in uscita per chi proviene invece dall'A7 Serravalle-Genova. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
0: RTL

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia, traffico scorrevole su tutta la nostra rete. E allora vi ricordiamo che sulla diramazione Predosa Bettole fino al 31 agosto per lavori di ammodernamento rimarrà chiusa la stazione di Novi Ligure sia in entrata per chi è diretto verso la A26 dei Trafori che in uscita per chi proviene invece dalla A7 Serravalle Genova. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, fate buon viaggio.

0: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole su tutta la nostra rete con nessun disagio alla circolazione. E allora vi ricordiamo che sul tratto urbano della A24, non gestito da Autostrade per l'Italia, per lavori di ammodernamento è chiuso il tratto tra il bivio con la tangenziale est e Portonaccio per chi viaggia verso il grande raccordo anulare fino al 28 di agosto. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
1: RTL

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia, traffico scorrevole su tutta la nostra rete con nessun disagio alla circolazione. E allora vi ricordiamo che sul tratto urbano della A24, non gestito da Autostrade per l'Italia, per lavori di ammodernamento è chiuso il tratto tra il bivio con la tangenziale est e Portonaccio per chi viaggia verso il grande raccordo anulare fino al 28 agosto. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.

0: Giulia Radio.
1: Una buona nottata da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia, traffico scorrevole su tutta la nostra rete. E allora vi ricordiamo che sulla diramazione Predosa-Bettole fino al 31 agosto per lavori di ammodernamento rimarrà chiusa la stazione di Novi Ligure sia in entrata per chi è diretto verso la A26 dei Trafori che in uscita per chi proviene invece dall'A7 Serravalle e Genova. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, fate buon viaggio.
0: RTL 102.5 Traffic.
2: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia, traffico scorrevole su tutta la nostra rete. E allora vi ricordiamo che sulla diramazione Predosa-Bettole fino al 31 agosto per lavori di ammodernamento rimarrà chiusa la stazione di Novi Ligure sia in entrata per chi è diretto verso la A26 dei Trafori che in uscita per chi proviene invece dalla A7 Serravalle-Genova. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia, traffico scorrevole su tutta la nostra rete. E allora vi ricordiamo che sulla diramazione Predosa-Bettole fino al 31 agosto per lavori di ammodernamento rimarrà chiusa la stazione di Novi Ligure sia in entrata per chi è diretto verso la A26 dei Trafori che in uscita per chi proviene invece dalla A7 Serravalle-Genova. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia, traffico scorrevole su tutta la nostra rete. Allora vi ricordiamo che sulla diramazione Predosabettole fino al 31 agosto per lavori di ammodernamento rimarrà chiusa la stazione di Novi Ligure sia in entrata per chi è diretto verso la A26 dei Trafori che in uscita per chi invece proviene dalla A7 Serravalle Genova. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, fate buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Energia Radio.
1: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole su tutta la nostra rete. E allora vi ricordiamo che sulla diramazione Predosa-Bettole fino al 31 agosto per lavori di ammodernamento rimarrà chiusa la stazione di Novi Ligure sia in entrata per chi è diretto verso la A26 dei Trafori che in uscita per chi proviene invece dall'A7 Serravalle-Genova. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Fate buon viaggio.
0: RTL

Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole su tutta la nostra rete e allora vi ricordiamo che sulla diramazione per Dosabettole fino al 31 agosto per lavori di ammodernamento rimarrà chiusa la stazione di Novi Ligure sia in entrata per chi è diretto verso la A26 dei Trafori che in uscita per chi proviene invece dalla A7 Serravalle Genova. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.